0: 94,4 ist Mamis Liebling.
1: Alles 94,4 oder was?
2: Quando muore la luce e spengo la mia voce, sono qui con me. Davanti a questo immenso, questo sapore denso sento.